L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

A poi sul film o video game, a poi sul video game o film. A poi sul video game o film, a poi sul film o video.

diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo lo diamo